che il Signor Gesù della misericordia tenga misericordia di nosotros e del mondo intero e nos conceda il don della pace.